0: schweigt ein paar Jahrzehnte.
1: Later came the end of Anthony's life in the body.
2: Cari amici, in questi giorni è nato ufficialmente, anche come realtà giuridica, la World Family.

là qu'on fait un pont. Così non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme. Grazie, grazie.